Radio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

consola quando lei se ne andò. Per esempio, trasformai la mia casa

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Puglia.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava.

bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta, però rubò il suo vero cuore con freddezza.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

L'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente, in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attiva una riduzione di carreggiata di 250 metri circa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Manca di Sopra e San Severino Lucano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 96 bis Barese è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo per la stazione di Pellicciari, strada statale 96 bis Barese e di Gravina in Puglia, in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Wow. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
10: Radio Puglia.

0: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 17 luglio 2026, 198esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Alessio Confessore.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Alessio. Il nome ha origine greca e significa protettore. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
1: Accadde oggi.
2: Il 17 luglio del 1936 ha inizio la Guerra di Spagna, una guerra civile combattuta per 3 anni, che vide lo scontro fra nazionalisti, autori di un colpo di Stato, e i repubblicani, composti da truppe fedeli al governo legittimo guidato dal Fronte Popolare di ispirazione marxista. La guerra portò al crollo della Repubblica e segnò l'inizio della lunga dittatura del generale Franco, che manifestava grande interesse per l'ideologia del fascismo e riuscì ad affermarsi grazie anche ai consistenti aiuti da parte della Germania nazista e dell'Italia. Italia fascista. Il regime franchista durò sino al 1975 e fu seguito da un periodo di transizione per il ritorno alla democrazia, ma con una forma di governo nuovamente monarchica.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 17 luglio ricordiamo Milva, Donald Sutherland, Angela Merkel.
1: Le frasi del cinema.
2: Primo a fiorire, primo a cadere. Dal film La ragazza dei tulipani.
1: Proverbio del giorno.
3: L'ospite raro è sempre benvenuto. Proverbio tedesco.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon venerdì a tutti da Roberto. Oggi è il 17 luglio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Tutto avrà sapore di novità. Sarete così dinamici e attivi che non rischierete certo di annoiarvi. A breve sarete invitati a muovervi in direzioni finora mai esplorate e ne sarete davvero entusiasti. Toro, di segni astrali contraddittori. In casa qualche litigio di scarso rilievo per un equivoco che presto però verrà chiarito. Sganciatevi da consuetudini che ormai avvertite non essere più adatte alle vostre attuali esigenze. Gemelli, le stelle vi promettono meraviglie, ma qualche ostilità mettetela in conto. Farete i conti con una questione complicata che dapprima vi spiazzerà, ma poi si rivelerà vantaggiosa. Cancro, le vostre imprese giungeranno in porto, le stelle vi spronano a non gettare la spugna nei momenti difficili e arriverete lontano. Avrete molta più fortuna all'estero. Leone, sarete attratti dai cambiamenti a patto che portino situazioni originali, diverse dal solito. Cercherete anche contatti ed esperienze interessanti. Avrete voglia di viaggiare, allora appena possibile, fatelo. Vergine, concluderete un ottimo affare senza fatica. Vi sorprenderete. Sarà come se i pezzi di un puzzle si incastrassero tra di loro magicamente. Single e coppie trascorreranno una giornata perfetta. Bilancia, le stelle favorevoli propiziano nuove intriganti conoscenze. Buone probabilità di incontrare chi vi farà battere forte il cuore. Occhio però agli imprevisti, a quelle situazioni forzate che potrebbero emergere in modo improvviso. Scorpione, evidenzierete un umore ballerino e una volubilità di desideri che complicherà la sintonia con l'amato partner. Vi confronterete anche con delle persone dalle quali vi sembrerà di ricevere solo critiche. Non state sulla difensiva. Sagittario, sarete efficienti nel lavoro. Non dovreste però pretendere che anche gli altri tengano il vostro stesso passo. Pazientate. Fate qualche passeggiata rilassante in campagna o al mare. Ritroverete l'equilibrio e il buon umore. Capricorno, astri generosi, guarderete avanti e riuscirete a canalizzare nella direzione voluta le vostre energie. Ce la farete anche a coinvolgere gente in gamba. Negli affari di cuore non vi interessa una storia d'amore banale o sentimenti tiepidi, riconoscetelo. Acquario, la vita sentimentale attraversa un momento poco soddisfacente. Non prendetevela, presto la situazione migliorerà e non rinunciate a una vacanza fuori programma, specialmente se offerta. Pesci, andrete incontro agli altri con indulgenza e simpatia. Comprenderete alla perfezione tutti i loro problemi e fragilità. Potreste fare un incontro, improvviso quanto sorprendente, con qualcuno che riuscirà a rapirvi il cuore. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone africano in rinforzo nel corso di queste giornate, l'abbiamo già anticipato, saranno giornate molto calde su tutto il comparto meridionale con valori che sfioreranno e localmente supereranno anche i 40 gradi, soprattutto nelle aree interne di pianura e nei fondovalle. Sulle coste il termometro si fermerà qualche grado prima, ma il tasso di umidità molto alto renderà l'afa opprimente e fastidiosa anche di notte. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: A Radio Puglia sono le 6 e 58 minuti.
5: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Anticiclone africano in rinforzo nel corso di queste giornate, l'abbiamo già anticipato, saranno giornate molto calde su tutto il comparto meridionale con valori che sfioreranno e localmente supereranno anche i 40 gradi, soprattutto nelle aree interne di pianura e nei fondovalle. Sulle coste il termometro si fermerà qualche grado prima, ma il tasso di umidità molto alto renderà l'afa opprimente e fastidiosa anche di notte. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: la pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
9: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
10: Com'è romantica la pioggia?
11: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
12: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
13: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
14: www.tecnoresinesrl.it.

0: poi entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Puglia.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, in Piazza Nicola e Costa, venerdì 31 luglio, Luca Bianchini, ore 21, ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana. Lana.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 34 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 17 luglio 2026, 198esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Alessio Confessore.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Alessio. Il nome ha origine greca e significa protettore. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
1: Accadde oggi.
2: Il 17 luglio del 1936 ha inizio la Guerra di Spagna, una guerra civile combattuta per 3 anni, che vide lo scontro fra nazionalisti, autori di un colpo di Stato, e i repubblicani, composti da truppe fedeli al governo legittimo guidato dal Fronte Popolare di ispirazione marxista. La guerra portò al crollo della Repubblica e segnò l'inizio della lunga dittatura del generale Franco, che manifestava grande interesse per l'ideologia del fascismo e riuscì ad affermarsi grazie anche ai consistenti aiuti da parte della Germania nazista e dell'Italia fascista. Il regime franchista durò sino al 1975 e fu seguito da un periodo di transizione per il ritorno alla democrazia, ma con una forma di governo nuovamente monarchica.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 17 luglio ricordiamo Milva, Donald Sutherland, Angela Merkel.
1: Le frasi del cinema.
2: Primo a fiorire, primo a cadere. Dal film La ragazza dei tulipani.
1: Proverbio del giorno.
3: L'ospite raro è sempre benvenuto. Proverbio tedesco.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon venerdì a tutti da Roberto. Oggi è il 17 luglio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Tutto avrà sapore di novità. Sarete così dinamici e attivi che non rischierete certo di annoiarvi. A breve sarete invitati a muovervi in direzioni finora mai esplorate e ne sarete davvero entusiasti. Toro, di segni astrali contraddittori. In casa qualche litigio di scarso rilievo per un equivoco che presto però verrà chiarito. Sganciatevi da consuetudini che ormai avvertite non essere più adatte alle vostre attuali esigenze. Gemelli, le stelle vi promettono meraviglie, ma qualche ostilità mettetela in conto. Farete i conti con una questione complicata che dapprima vi spiazzerà, ma poi si rivelerà vantaggiosa. Cancro, le vostre imprese giungeranno in porto, le stelle vi spronano a non gettare la spugna nei momenti difficili e arriverete lontano. Avrete molta più fortuna all'estero. Leone, sarete attratti dai cambiamenti a patto che portino situazioni originali, diverse dal solito. Cercherete anche contatti ed esperienze interessanti. Avrete voglia di viaggiare, allora appena possibile, fatelo. Vergine, concluderete un ottimo affare senza fatica. Vi sorprenderete. Sarà come se i pezzi di un puzzle si incastrassero tra di loro magicamente. Single e coppie trascorreranno una giornata perfetta. Bilancia, le stelle favorevoli propiziano nuove intriganti conoscenze. Buone probabilità di incontrare chi vi farà battere forte il cuore. Occhio però agli imprevisti, a quelle situazioni forzate che potrebbero emergere in modo improvviso. Scorpione, evidenzierete un umore ballerino e una volubilità di desideri che complicherà la sintonia con l'amato partner. Vi confronterete anche con delle persone dalle quali vi sembrerà di ricevere solo critiche. Non state sulla difensiva. Sagittario, sarete efficienti nel lavoro. Non dovreste però pretendere che anche gli altri tengano il vostro stesso passo. Pazientate. Fate qualche passeggiata rilassante in campagna o al mare. Ritroverete l'equilibrio e il buon umore. Capricorno, astri generosi, guarderete avanti e riuscirete a canalizzare nella direzione voluta le vostre energie. Ce la farete anche a coinvolgere gente in gamba. Negli affari di cuore non vi interessa una storia d'amore banale o sentimenti tiepidi, riconoscetelo. Acquario, la vita sentimentale attraversa un momento poco soddisfacente. Non prendetevela, presto la situazione migliorerà e non rinunciate a una vacanza fuori programma, specialmente se offerta. Pesci, andrete incontro agli altri con indulgenza e simpatia. Comprenderete alla perfezione tutti i loro problemi e fragilità. Potreste fare un incontro, improvviso quanto sorprendente, con qualcuno che riuscirà a rapirvi il cuore. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Cacio cavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
6: Il 18 e 19 luglio in contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa, e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Buongiorno Radio Puglia, buon venerdì a tutti. Volevo ringraziare i miei nuovi colleghi, Nicole il responsabile, Michele Stasolla, Rock il ballerino e Juan, il tagliato.
1: Buongiorno Maurizio, voglio salutare Lala di Noi Tatalo e dedicare la canzone a Khalil Leistein, Albania.
2: Buongiorno Maurizio, sempre figlio della città di Cristo. Come al solito saluto mia moglie, Camilla e quel mattacchione di Luigi. Vai!
3: Maurizio Stonarella, 40 gradi e non si può di più. Maurizio Stonarella, 40 gradi e non si può di più.
4: Buongiorno Radio Puglia. Oggi vogliamo fare gli auguri alla nostra responsabile Rosanna della Zagara per il suo compleanno. Auguri ancora.
5: Buongiorno Maurizio, buongiorno. E dove stai chiove, signor? Dove stai chiove? Alca calo, calo ure.

0: Radio Puglia. Auguri, annuncio già fatto. Già fatto, cazzo, addosso. Dosta la pacca.
1: C'è gente che mangia, che beve e che chiangia quando risente il suo accento. La storia è uguale, Sicilia e Calabria. Da
2: Bari. Dobbiamo fare gli auguri a Annunzio alias Geppetto. Chissà Pinocchio dove l'ha lasciato. Auguri di buon compleanno dagli amici Martino, Vito, Nicola, insomma da tutti i colleghi di lavoro. Nunzio, stanno aspettando la focaccia, è arrivata, tutto a posto, facci sapere Nunzio.

0: Pronto?
1: Buongiorno, Nunzio, come stai stamattina? Il tuo compleanno?
0: Sì, buongiorno.
1: Nunzio, quelli stanno aspettando la focaccia, gliel'hai portata?
0: Mo deve arrivare, non andrò poco, è presto ancora, fa caldo.
1: E nove, digli alle nove.
0: E nove, facciamo una pausa, alle nove.
1: C'è la birra.
0: Bravissimo, sta la birra fresca.
1: Nunzio, di dove sei tu, Nunzio?
0: Di noi Cattaro.
1: Di noi Cattaro, va bene. Allora, buon compleanno, Nunzio, dagli amici, in particolar modo da Martino, Vita e Nicola.
0: Grazie, Agapino. Grazie, ce l'ho qua vicino a me, grazie. Comunque sono sempre quel Nunzio Giassetto che ti disse che Pinocchio lo porto sempre con me. Quando dici le bugie si allunga il naso, capisci mamma?
1: Ma tu lo Maurizio. Sai come se ne accorse Pinocchio che era di legno?
0: Come se ne accorse? Perché romaneggiava a Scardingante.
1: Ho proprio una margiola che si fece a Sasquè. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, grazie anche a voi.

0: chiamo Giacomo, sono dell'Assunta, saluto Giovanni, Luca e Mamo.
1: Buongiorno Radio Puglia, Manule Pamarerambo!
2: Maurizio, Silvio, Modugno, 37 gradi!
3: Ciao Radio Puglia, vi saluti Lorenzo La Casella, ciao amore, ti amo!
4: Buongiorno Radio Puglia, un grande saluto al mio amico Mimmo della ditta Comar.
1: Buongiorno Radio Puglia, Manule Pamarerambo!
2: Maurizio, Silvio, Modugno, 37 gradi.
5: Nunzio, ho detto Geppetto, auguri anche da parte mia, auguri da fare, capiti sono, capiti sono io. Com'è? Papà, sono io, sono Pinocchio.
6: Tanti auguri a Nunzio Geppetto. Da parte del siciliano.
7: Amici, non la focaccia, la cornetta fa freddo. Agli amici della squadra della campagna, tanti saluti.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Buongiorno Radio Puglia, come lo smash? È buono? Lo consigli?
1: Un saluto a Franco e Simone della campagna. 40 gradi amici, fa caldo!
2: Mauri, Silvio, gentilmente vorrei dedicare una canzone a mia moglie, tra 50 anni di Nino D'Angelo, se me la puoi mettere, grazie.

dobbiamo andarla a trovare questo 50 anni. Vabbè, dai, l'importante è il pensiero, caro Silvio. Buongiorno ancora a tutti, sono le 8:08.

0: Maurizio, come mai ti sei svegliato presto stamattina? Non hai fatto lavoro ieri? Buongiorno.
1: Te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.
2: Dobbiamo mandare un saluto particolare da parte di Elisa Adensa, che lavora in un caseificio a Fasano, in via Nazionale. Un saluto particolare a te, Elsa, dicendoti che lei ti vuole un mondo di bene. Ti augura una buona giornata anche noi. Buongiorno, Elsa.

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74. Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Bagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati.

0: Un mondo avanti.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Mi sono appena svegliata, scusate, scusatemi.
1: Tizia, buongiorno, Alberto. Però Chanel, per favore, la testa gira. Grazie.
0: Mi sono appena svegliata, scusate, scusatemi.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Vito e Artigiano, saluta Giacomo Bugia, ciao. Buongiorno Radio Puglia, sono Vito e Artigiano, saluta Giacomo Bugia, ciao.
3: Maurizio, buongiorno. Ho appena scaricato della merce a Quadra Cucine. Potete dire a Giulia dell'amministrazione, ma per caso sei single? Ciao, Davito.
0: Amore mio, Mauri. Mamma mia, che emozione questa mattina sentirti. Mamma mia, sei bravissimo comunque.

0: Stavo cercando di chiamare una persona, ma sicuramente è occupata a quest'ora. Caro amico da Napoli, salutiamo Rosario. Rosario, è occupata la tua bella adesso. Ancora buongiorno a tutti, che si fa al mare oggi? Attenzione, perché insomma andare in un lido privato costa, e come costa, anzi dalle altre parti costa ancora di più, ma noi siamo al caldo, anzi noi siamo al fresco, voi sicuramente siete al caldo, a lavorare. Ancora buongiorno a tutti.
1: Radio Puglia.

Del pieno tutto esaurito, quindi non chiamate più, a meno che sia una persona cara come la moglie e il marito. Allora, c'è un certo Luca che voleva fare gli auguri a sua zia Dina, ma Dina non risponde agli sconosciuti, quindi facciamo gli auguri a Dina da Luca, che è suo nipote, insomma, zia Dina.

0: sembra per me.
1: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa. E a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Di chiamata richiesta. Telecom Italia, informazione gratuita. L'utente non è abilitato al tipo di chiamata richiesta.
7: L'almanacco del giorno.
8: Venerdì 17 luglio 2026, 198esimo giorno dall'inizio dell'anno.
9: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Alessio Confessore.
8: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Alessio. Il nome ha origine greca e significa protettore. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
7: Accadde oggi.
8: Il 17 luglio del 1936 ha inizio la Guerra di Spagna, una guerra civile combattuta per 3 anni che vide lo scontro fra nazionalisti, autori di un colpo di Stato, e i repubblicani, composti da truppe fedeli al governo legittimo guidato dal Fronte Popolare di ispirazione marxista. La guerra portò al crollo della Repubblica e segnò l'inizio della lunga dittatura del generale Franco, che manifestava grande interesse per l'ideologia del fascismo e riuscì ad affermarsi grazie anche ai consistenti aiuti da parte della Germania nazista e dell'Italia fascista. Il regime franchista durò sino al 1975 e fu seguito da un periodo di transizione per il ritorno alla democrazia, ma con una forma di governo nuovamente monarchica.
7: Chi è nato oggi?
9: Tra i personaggi famosi nati il 17 luglio ricordiamo Milva, Donald Sutherland, Angela Merkel.
7: Le frasi del cinema.
8: Primo a fiorire, primo a cadere. Dal film La ragazza dei tulipani.
7: Proverbio del giorno.
9: L'ospite raro è sempre benvenuto. Proverbio tedesco.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
10: Buon venerdì a tutti da Roberto, oggi è il 17 luglio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Tutto avrà sapore di novità, sarete così dinamici e attivi che non rischierete certo di annoiarvi. A breve sarete invitati a muovervi in direzioni finora mai esplorate e ne sarete davvero entusiasti. Toro, di segni astrali contraddittori. In casa qualche litigio di scarso rilievo per un equivoco che presto però verrà chiarito. Sganciatevi da consuetudini che ormai avvertite non essere più adatte alle vostre attuali esigenze. Gemelli, le stelle vi promettono meraviglie, ma qualche ostilità mettetela in conto. Farete i conti con una questione complicata che dapprima vi spiazzerà, ma poi si rivelerà vantaggiosa.
0: Cancro, le vostre imprese giungeranno in porto, le stelle vi spronano a non gettare la spugna nei momenti difficili e arriverete lontano. Avrete molta più fortuna all'estero. Leone, sarete attratti dai cambiamenti a patto che portino situazioni originali, diverse dal solito. Cercherete anche contatti ed esperienze interessanti. Avrete voglia di viaggiare, allora appena possibile, fatelo. Vergine, concluderete un ottimo affare senza fatica. Vi sorprenderete. Sarà come se i pezzi di un puzzle si incastrassero tra di loro magicamente. Single e coppie trascorreranno una giornata perfetta. Bilancia, le stelle favorevoli propiziano nuove intriganti conoscenze. Buone probabilità di incontrare chi vi farà battere forte il cuore. Occhio però agli imprevisti, a quelle situazioni forzate che potrebbero emergere in modo improvviso. Scorpione, evidenzierete un umore ballerino e una volubilità di desideri che complicherà la sintonia con l'amato partner. Vi confronterete anche con delle persone dalle quali vi sembrerà di ricevere solo critiche. Non state sulla difensiva. Sagittario, sarete efficienti nel lavoro. Non dovreste però pretendere che anche gli altri tengano il vostro stesso passo. Pazientate. Fate qualche passeggiata rilassante in campagna o al mare. Ritroverete l'equilibrio e il buon umore. Capricorno, astri generosi, guarderete avanti e riuscirete a canalizzare nella direzione voluta le vostre energie. Ce la farete anche a coinvolgere gente in gamba. Negli affari di cuore non vi interessa una storia d'amore banale o sentimenti tiepidi, riconoscetelo. Acquario, la vita sentimentale attraversa un momento poco soddisfacente. Non prendetevela, presto la situazione migliorerà e non rinunciate a una vacanza fuori programma, specialmente se offerta. Pesci, andrete incontro agli altri con indulgenza e simpatia, comprenderete alla perfezione tutti i loro problemi e fragilità. Potreste fare un incontro, improvviso quanto sorprendente, con qualcuno che riuscirà a rapirvi il cuore. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333 166 5757.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Buongiorno Maurizio, Giuditta, zia Lorenzo, dai, per oggi è andato, venerdì andiamo a mare, ok? Ciao!
1: Evviva i finocchi, evviva i finocchi! In quanto...
2: Maurizio, buongiorno, ma 5 minuti da fa ticla, ma che chiesa Martino o no?
3: Radio Puglia, cucca da notte.
4: Adesso che è estate, poi arriva l'inverno, ma devo fare il freddo, ma freddo, ma freddo, c'è Tavi, ciao!
5: Buongiorno Radio Puglia, siamo Davide e Francesco e vorremmo dedicare fragole, panna e champagne a Francesco. Ciao!
6: Buongiorno, sono Jimmy Albanese, saluto a Nicola Ranieri, sempre bugia.
7: Buongiorno Maurizio, sono Maria da Casa Massima, oggi il primo giorno di uva Maurizio.
8: Radio Puglia, puoi fare i saluti a Donato e Angelo, soprattutto ad Angelo che va a fare la visita medica alle 18, grazie.
1: Evviva i finocchi, evviva i finocchi! In quanto...
2: Maurizio, buongiorno, ma 5 minuti fa ticla, ma che chiesa Martino o no?
9: Buongiorno, buongiorno Radio Puglia, un saluto a Nicolo Cistella da Fasano, un bacione, bugista che arrivo!
10: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Giovanni Sedita e Vito il Rosso, un abbraccio.

il 333-166-5757. A quel numero noi non rispondiamo, però potete mandare un messaggio o un vocale. Quindi inutile insistere, non chiamate. Non vi risponderà nessuno.

0: informazione gratuita. L'utente non... Tipo di chiamata richiesta.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
2: Giagliamo!
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
2: Giagliamo!
10: Radio Puglia News.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio, un saluto da Taranto, da Marco, Daniele, Aldo e Peppe. Ricordo a tutti i titolari come sempre, se l'acqua scarseggia, la paperella non galleggia.
12: Allora attenzione, perché adesso ci saranno i ricordi del cuore e poi a seguire Spazio Mattina, oggi c'è la nostra Tea.
13: Radio Puglia, meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
15: Anticiclone africano in rinforzo nel corso di queste giornate, l'abbiamo già anticipato, saranno giornate molto calde su tutto il comparto meridionale con valori che sfioreranno e localmente supereranno anche i 40 gradi, soprattutto nelle aree interne di pianura e nei fondovalle. Sulle coste il termometro si fermerà qualche grado prima, ma il tasso di umidità molto alto renderà l'afa opprimente e fastidiosa anche di notte. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
16: Rewind. Rewind. I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Ciao Dopuglio, vuoi fare un saluto a Gaetano che entra Carrello, esce Carrello?
1: Maurizio, un saluto a Carlo con le sue scorregge, potente.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te. Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Albachiara. Aperto tutti i giorni.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Buongiorno Maurizio, vorrei salutare tutta la squadra di Santa Maria di Noi Cattaro, la Pagliaruli. Ciao, buon lavoro. Taglia bene l'uva, Maria, capito? Mettila bene dentro la...
1: Buongiorno Maurizio, siamo la squadra di Bella Rossa. Io e Maria vogliamo salutare la nostra amica Maria Teresa e Elisa. Ci mancate! Viva l'estate con 40 gradi!
2: Lore, che dici? Stai dormendo ancora? Una buona giornata, Judy! Mi raccomando per venerdì!
3: Radio Puglia

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Laura da Nuecastaro. Voglio salutare tutta la squadra di Borracci Laura e un bacio particolare alla mia amica Piera. Buon lavoro ragazze.
1: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare Robertino, che fine ha fatto non lo so, e Ruben.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Franco Abbate, detto Sapone. Saluto il collega dell'azienda, il moschettiere Mimi, tutti i colleghi dell'azienda e Michele De Cane, di Adelphi, detto Petè, all'azienda Cistulli.
3: Inoltre voglio salutare i fidanzati delle due ragazze della...
4: No, zio, no!
3: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare ovviamente la mia fidanzata Enza dalla squadra di Ciccio. Ti amo, mo.
5: Buongiorno Radio Puglia, per favore mi fate ascoltare, perfetto. Cantate da Bocelli, grazie.
6: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
9: L'almanacco del giorno.
10: Venerdì 17 luglio 2026, 198esimo giorno dall'inizio dell'anno.
11: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Alessio Confessore.
12: L'onomastico.
10: Oggi è l'onomastico di Alessio. Il nome ha origine greca e significa protettore. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
12: Accadde oggi.
10: Il 17 luglio del 1936 ha inizio la Guerra di Spagna, una guerra civile combattuta per 3 anni, che vide lo scontro fra nazionalisti, autori di un colpo di Stato, e i repubblicani, composti da truppe fedeli al governo legittimo guidato dal Fronte Popolare di ispirazione marxista. La guerra portò al crollo della Repubblica e segnò l'inizio della lunga dittatura del generale Franco, che manifestava grande interesse per l'ideologia del fascismo e riuscì ad affermarsi grazie anche ai consistenti aiuti da parte della Germania nazista e dell'Italia fascista. Il regime franchista durò sino al 1975 e fu seguito da un periodo di transizione per il ritorno alla democrazia, ma con una forma di governo nuovamente monarchica.
12: Chi è nato oggi?
11: Tra i personaggi famosi nati il 17 luglio ricordiamo Milva, Donald Sutherland, Angela Merkel.
12: Le frasi del cinema.
10: Primo a fiorire, primo a cadere. Dal film La ragazza dei tulipani.
12: Proverbio del giorno.
11: L'ospite raro è sempre benvenuto. Proverbio tedesco.
9: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
13: Buon venerdì a tutti da Roberto, oggi è il 17 luglio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Tutto avrà sapore di novità, sarete così dinamici e attivi che non rischierete certo di annoiarvi. A breve sarete invitati a muovervi in direzioni finora mai esplorate e ne sarete davvero entusiasti.
14: Toro, di segni astrali contraddittori. In casa qualche litigio di scarso rilievo per un equivoco che presto però verrà chiarito. Sganciatevi da consuetudini che ormai avvertite non essere più adatte alle vostre attuali esigenze. Gemelli, le stelle vi promettono meraviglie, ma qualche ostilità mettetela in conto. Farete i conti con una questione complicata che dapprima vi spiazzerà, ma poi si rivelerà vantaggiosa. Cancro, le vostre imprese giungeranno in porto, le stelle vi spronano a non gettare la spugna nei momenti difficili e arriverete lontano. Avrete molta più fortuna all'estero. Leone, sarete attratti dai cambiamenti a patto che portino situazioni originali, diverse dal solito. Cercherete anche contatti ed esperienze interessanti. Avrete voglia di viaggiare, allora appena possibile, fatelo. Vergine, concluderete un ottimo affare senza fatica. Vi sorprenderete. Sarà come se i pezzi di un puzzle si incastrassero tra di loro magicamente. Single e coppie trascorreranno una giornata perfetta. Bilancia, le stelle favorevoli propiziano nuove intriganti conoscenze. Buone probabilità di incontrare chi vi farà battere forte il cuore. Occhio però agli imprevisti, a quelle situazioni forzate che potrebbero emergere in modo improvviso. Scorpione, evidenzierete un umore ballerino e una volubilità di desideri che complicherà la sintonia con l'amato partner. Vi confronterete anche con delle persone dalle quali vi sembrerà di ricevere solo critiche. Non state sulla difensiva. Sagittario, sarete efficienti nel lavoro. Non dovreste però pretendere che anche gli altri tengano il vostro stesso passo. Pazientate. Fate qualche passeggiata rilassante in campagna o al mare. Ritroverete l'equilibrio e il buon umore. Capricorno, astri generosi, guarderete avanti e riuscirete a canalizzare nella direzione voluta le vostre energie. Ce la farete anche a coinvolgere gente in gamba. Negli affari di cuore non vi interessa una storia d'amore banale o sentimenti tiepidi, riconoscetelo. Acquario, la vita sentimentale attraversa un momento poco soddisfacente. Non prendetevela, presto la situazione migliorerà e non rinunciate a una vacanza fuori programma, specialmente se offerta. Pesci, andrete incontro agli altri con indulgenza e simpatia. Comprenderete alla perfezione tutti i loro problemi e fragilità. Potreste fare un incontro, improvviso quanto sorprendente, con qualcuno che riuscirà a rapirvi il cuore. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
0: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per i grandi concerti in largo Porta Grande, sabato 1 agosto alle 21, Francesco Renga in concerto. Biglietti su Ticket One.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno!
7: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: sarà per me.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto particolare alla compagnia per via Otranto. Per Giacomino provvedo io domani mattina a svegliarlo.
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare il mio amico Leo, detto lo squicciotto. E se gli potete dedicare una bella canzone, popcorn e patatine.

0: Radio Puglia.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo! Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Com'è romantica la pioggia!
4: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
10: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
11: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
10: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
11: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
10: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo!
12: Buongiorno 9.58, venerdì 17 luglio, io capito sempre nei giorni.

Francesco ci ha scritto: ma quando è la festa alla Contrada Impalata? È questo weekend, 18 e 19 luglio, Contrada Impalata di Monopoli. Noi di Radio Puglia ci saremo con il ricordo degli anni 80 allo spettacolo Back to the Future, insieme anche a Checca Barese. Faremo divertire grandi e piccini sabato 18 dalle 20:30, mentre domenica 19 la cover degli 883.

0: Ti vedo.
1: E salutiamo anche Tommaso.
2: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate. I miss knowing what you're thinking.

Salutiamo Angelo da Lussemburgo e Chanel, la piccola Chanel. Continuate a messaggiarci in questa giornata internazionale della giustizia e anche delle emoticon, delle emoji.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Pachi da Bari. Senti un po', mi potresti salutare il mio caro amico Nico? Gli chiedi come mai non lo vuole più, grazie.
1: Buongiorno Radio Puglia, Antonella da Conversano. Voglio salutare la nostra squadra del Bergamotto e augurargli una buona giornata, ciao.
2: Buongiorno Radio Puglia, dallo staff Camarda di Sant'Oronzo saluta il gruppo dei lavoratori Marzulli a Contrada Sant'Angelo. Buona giornata e buona scallatare. Vogliamo dedicargli la canzone Cioccolata.
3: Ciao Radio Puglia, potete fare gli auguri al mio nonno che compie 84 anni, si chiama Angelo, ciao!
4: E gli auguri sono pronti e fatti, continuate a messaggiarci perché ci saranno gli auguri di buon compleanno e non solo, anche appunto arrivano anche gli auguri di buon onomastico in questo 17 di luglio, venerdì, in compagnia di Tea e voi a Spazio Mattina.

0: Angelo di Adelfia, vorrei salutare l'amico. Trrr. Buongiorno te e alla zia. Stamattina facci divertire.
1: Certo, non mancherò.
2: Buongiorno Radio Puglia. Salutiamo Baby Watch di Noi Castaro. Baby Watch.
3: Radio Puglia, buongiorno. Voglio salutare Stellacci che stamattina sta mettendo il pavimento con 40 gradi. Asciugare!

E i saluti arrivano anche da Lucia, pesciolina per la squadra di Lucia Perrelli. Continuate a mandarci gli auguri di buon onomastico in questo 17 di luglio, gli auguri di buon compleanno che faremo più tardi. Saluti alla piccola Amalia e a Liha da nonna e nonno Fina. E il messaggio ci è arrivato da appunto la signora Fina. E poi c'è Manuela, a cui mandiamo un grande, immenso abbraccio. Ascoltiamo più tardi un altro brano di Joliet, la dedico a suo fratello Vincenzo, anche se non potrà ascoltarla, ma le preghiere affinché possa ritornare il Vincenzo di sempre sono tutte per lui. Un abbraccio Manuela, a tutta la tua famiglia.

E faremo compagnia a Manuela nel suo viaggio con sua sorella per raggiungere Vincenzo e siamo felici che hai scelto di distrarti un po' e di ascoltare Radio Puglia, la tua richiesta tra poco.

0: saluto ad Angelo di Adelphia, Antonio Biker.
1: Tea, vorrei fare un saluto a Antonio Biker, Angelo di Adelphia.
2: Maurizio, buongiorno, buongiorno, saluta la squadra di Cinina di Liborio, Acquaviva, che stanno lavorando a Ruttiliano. Ciao.

0: Un saluto al cantiere di Bitito, la scuola, alla squadra FG, cartongesso Lucio Fai e Pasqua!
1: Radio Puglia.
2: Buongiorno a te, grazie, buongiorno a te, buongiorno a Nino Perulli, buongiorno a chi come Michele vuole raggiungere Nicole a tra poco per il suo compleanno.

Vorrei fare un saluto al bar Belvedere di Carbonar Mezzalere, ad Augusto. Buona giornata Augusto, Angelo di Adelphia.

0: Ciao Teo, buongiorno. Potresti mettere a like Chopin dei Gazebo? Se non la metti, ricordati, è venerdì 17, passerai un weekend a horror.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
10: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Duncan, ándale. Ho bisogno d'amore per Dio, perché se non sto male.
1: Maurizio, buongiorno, saluto la squadra di Livorno con una canzone albanese, saluto pure Natale che non ci sta vicino a noi, ciao!
2: Da Maira Danne Caccaro, voglio salutare la mia zia Carmela, ciao zia, un bacio, buon lavoro!
3: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare Pedro, è sozio, fidanzati delle ragazze della squadra di Ciccio e Dine Caccaro.
4: Ok, buongiorno Radio Puglia, un saluto a tutti gli amici di Adelphia. È possibile mettere Nino D'Angelo, popcorn e patatine, così stamattina ci svegliamo.

E come vi dicevo, oggi è la giornata delle mosci, cioè delle faccine. Non è una giornata internazionale riconosciuta, ma dal 2014, quando poi sono diventate di uso comune, soprattutto utilizzate anche per rendere in maniera immediata il vostro stato d'animo, quello che volevate comunicare anche in maniera segreta con qualcuno. Pertanto vi chiedo al 333-166-5757 di mandarci l'emoticon che più vi rappresenta in questa giornata, soprattutto venerdì 17, che un giorno possa essere sia fortunato o no, questo lo decidete voi e lo potete decidere anche oggi se dare una svolta alla vostra giornata. Mandateci le vostre emoticon, non necessariamente riferite a me, ma in generale, per raccontarci il vostro stato d'animo.

Rocchina, se non avessi capito gli auguri di buon compleanno te li fa anche Maurizio. C'è proprio la fretta, la voglia, il desiderio. Ma vieni qua, Rocchetta, portaci una bella mela saporita. E proprio perché vorrei che il mio 17 di luglio vada al massimo, ecco, ecco la richiesta musicale, altrimenti non è bello augurare il male. Se non viene esaudito un vostro desiderio, ma non avevo motivo di non esaudirlo.

0: Ciao Radio Puglia, posso dedicare a Bella Bionda la mia nuova conquista assunta della squadra di Ciccio.
1: Ma è bionda o è il contenuto del testo della canzone che ti appassiona? E salutiamo con il cuore, da parte di Geta, che lavora alla ditta Fava di Vito Valenzano, la sua grande responsabile Marta, e un abbraccio anche da tutti i suoi colleghi e dipendenti, un saluto anche a Maria Di Celli, la responsabile della campagna, e tantissimi auguri a tutte e due, sia a Maria che a Marta, che compiono gli anni, e cercheremo di fare una tranche neomelodica perché ci avete richiesto tanti brani, da Gianni Celeste a Popcorn e Patatine.

0: C'ha sciurneta da merda.
1: Buongiorno Maurizio, oggi mando tanti saluti a mia madre con la squadra della Stop. Che uva tagliate?
2: Radio Puglia.

0: Tea, stato d'animo, voglio andare in ferie.
1: Un buongiorno ai figli miei, Pietro e Anna, ai miei parenti, e stiamo tagliando l'uva da schifo oggi.

0: Buongiorno Tia, e c'è Acclama Cinellia!
1: Radio Puglia, buongiorno, Giovanni da Bari, dal panificio Roccotelli. Ascoltando questa canzone in Odangelo, potrei dedicare a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia Uzzappatore di Mario Merola.
2: Ragazzi, vi state scatenando, io aspetto le vostre emoticon. Come vi sentite questa mattina?

0: Radio Puglia.
1: Lo zappatore.
2: Felicissima sera a tutti sti signori in trovata. E a che sta come diva così all'era, tu uomini chic e femmina pittata.

0: un'altra per me.
1: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

E tra un po' raggiungeremo i nostri amici che oggi compiono gli anni, chi è nato il 17 di luglio. Benvenuti ancora a Spazio Mattina qui su Radio Puglia. Conte alla zia, insieme a voi sono le 10:40.

0: Rosangela, è come il zappatore si trova e la canzone di Nino D'Angelo fra 50 anni non ti trova. Digliela, Maurizio.
1: Messa popcorn e patatine, dove stavi? Che stavi facendo che non l'hai ascoltato? Silvio, sono Tea, buongiorno.

0: Ciao, sono Tonia da Bitonto. Saluto tutte le colleghe della ditta Mati di Bitonto e vorrei ascoltare la canzone di Gigi D'Alessio Narè e la dedico in particolare alla mia collega Narè.
1: Buongiorno Maurizio, vorrei fare un saluto alla squadra del Francesco Urux, Cudune Cap. Maurizio, e poi un saluto alla squadra di domenica.
2: Vai Radio Puglia, che bello Radio Puglia.
3: Radio Puglia, Radio Puglia, Radio Puglia.

0: Rivera di canzoni napoletane, una canzone di Dino D'Angelo, Chiara.
1: Vamo vale, tea, mamma mamma. Sei la zia, oggi mi accontenti con una canzone di Leo di Lernia, l'elettrauto.
2: Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti, da Nati, vai Nico, saluta. Di ciao, di ciao, saluta mamma, di ciao. Di ciao.

0: viaggio, chi è malato, sapete, perché più caldo fa più la gente si prende tonsillite, febbre, influenza.
1: Buongiorno Maurizio, mi saluti il mio carissimo amico Mimmo Lotito, il nuovo sparafuoco di Adelfia.
2: Un saluto particolare a Matteo Cicere Past, Cicere Past.
3: Tea, perché ti chiamano Maurizio? Non è che sei trans?
0: Mi avete scoperto, ho fatto l'operazione, sono trans.

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Vincenzo che sta Money Talk da Castellana oggi. Mi puoi dedicare la canzone del mio amico Luciano, Gianni Vezzosi?
1: Buongiorno Tia, puoi mettere Tu scendi dalle stelle?
2: Ah, ecco perché ci manca il Natale!

0: Buongiorno Tea, sono Paolo, io che ho scoperto la capitale dell'Italia, Calabria. Madò, c'è faccio caldo.
1: Tea, buongiorno, sono Sissi, manda il vocale se puoi, Paolo in arte Sissi, tesoro, un abbraccio. Ti sei dimenticata di me?
2: Ma come dimenticarmi?
1: Matea di non è trans, perché la conosco io dal vivo, ma che dite?
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: L'esperienza di i laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
6: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido D'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Buongiorno Lagapuglia, possibile stella di Joyer? Mi ricordo tutta la tristezza.
1: Sì, dove sei? Sì,

0: Mattia, ma il 14 agosto alla festa della birra ci sarete tutti, tutto lo staff di Radio Puglia?
1: Proveremo a starci tutti, siamo un po' grossi, non so se ci entriamo, vediamo.
2: Pure, buongiorno, pure io sono tutto bagnato.
1: Ah, credevo stessi facendo uno starnuto.
2: Volevo mandare un saluto ad Antonio.
3: Radio Puglia, buongiorno, volevo salutare il governo, lo Stato italiano, complimenti, abbiamo superato le 2 euro, cavuti e saccis, non maccis.

È la festa di Pierino, la festa della birra più storica e longeva della nostra Puglia, presso l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge, organizzata dal punto di vista anche enogastronomico dall'agriturismo, proprio Amicizia, vi invita dal 5 di agosto al 30 di agosto e il 14, venerdì 14 agosto, ci saremo noi a fare un meraviglioso DJ set per farvi bere, mangiare in allegria una serata spensierata al fresco. E vi ricordo che non potete chiamare al

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Pachi da Bari. Senti un po', mi potresti salutare il mio caro amico Nico? Gli chiedi come mai non lo vuole più, grazie.
1: Buongiorno, sono Domi da Bitonto, volevo ascoltare Rosario Miraggio, io voglio a te.

0: Buongiorno, sono la signora Morelli, chiamo dalla Germania. Vorrei fare tanti saluti ai miei parenti che abitano a Carbonara e si chiama Laura Morelli, Fina Toscano, mia figlia. Un saluto grande grande della RAI Puglia.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio. Giagliamo!
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
9: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
10: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
9: Ah, impossibile.
10: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
5: Giagliamo! E questo è Spazio Mattina, 11.05, venerdì 17 luglio. Buongiorno da Tia La Zia, questo è Spazio Mattina. E questa canzone la dedichiamo a Rosetta di Putignano da parte della sua figlia Anna Maria.

È il paradiso per la nascita di Nadia da parte dei suoi genitori Antonio e di sua moglie. Che bella foto, piccola piccola. C'è un'altra come te. Auguri, auguri a tutta la famiglia dalla Germania in Italia. E al

0: la futura moglie di Lorenzo, che non ha scritto il nome, anche con questa canzone. Grazie Lorenzo per questo messaggio al 333-166-5757 per la tua mogliettina. Ci scrivi come si chiama?
1: E te ne vai con la mia storia fra le dita.
2: Buongiorno Radio Puglia, come lo smash? È buono? Lo consigli?
3: Buongiorno Maurizio, e ci è l'estate! Do calor, le castagne, le staccosce e le gemelle, capisci mai, mamma, mamma. Oh, Radio Po, ma è Puglia o è Campania? Awe!
4: Radio Puglia.
0: E questo brano dedicato dalla Germania e a tutti i suoi parenti, dalla nostra amica Lila.

Ciao Pamela dal tuo amato Lorenzo, quando convolerete a nozze? Comunque volevo dirvi che le emoticon più arrivate sono quelle della gente sudata, l'emoticon rossa piena di gocce, l'emoticon piena di cuori, i cuori e ancora emoticon in preda, diciamo, all'asfissia per il caldo.

0: Cerchiamo di accontentare tutti, questa è un'altra richiesta, un'altra dedica, tra un po' gli auguri di buon compleanno.
1: Radio Puglia.
2: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

0: riscopro te. E se mi sta ascoltando, saluto Donato che è in cucina con tutti i suoi collaboratori, Donato Aquilino di Castrana Grotte. Ti aspettiamo, Donato. Ci manchi, Donato. Cosa fai? Cosa stai cucinando? Messaggiaci al 3331665757 mentre sei lì che gli altri si godono il mare all'acqua park del Niazio e tu invece a sudare in cucina. Ciao Flavia, che sia le casse. Ciao, ciao.
1: Se tu lo vuoi.
2: Radio Puglia.

0: Maria, buon compleanno da parte dei tuoi colleghi dell'azienda Racemus.
1: Buongiorno, grazie, l'aspettavo questa chiamata.
0: E ci hanno dato anche le indicazioni, abbiamo anticipato alle 11.30, perché fate la pausa sotto tendure alle 11.30?
1: No, perché ce ne andiamo verso le 12.
0: Perché ovviamente poi fa troppo caldo. Ragazzi e ragazze, sì. Buon lavoro, tanti auguri Maria, buona giornata.
1: Grazie.
0: Ti senti fortunata pur essendo del 17?
1: Sì. No, io mi sento fortunata, è un numero che a me mi piace.
0: Che bello. Qual è la tua emoticon fortunata o che usi di più quando messaggi su WhatsApp? Perché oggi è la giornata delle emoji.
1: Un cuore.
0: Il cuore, tanti auguri Maria da parte dell'azienda Racemus, dei tuoi colleghi, da noi di Radio Puglia, e buon 17 luglio.
1: Ok, grazie.
0: Ciao bella,
1: saluto
0: ciao.
1: I miei colleghi, grazie, ciao.
0: L'azienda Racemus di Rutigliano.
1: Sì, ciao.
0: Ciao.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non

0: Dal mare al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace da chef d'esperienza. Inoltre ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

sentiamo Elisabetta da parte di Silvestro con il suo canto libero e con Tu mi manchi per riappacificarsi. Speriamo che Radio Puglia possa riuscire in questo, ragazzi. Amatevi, Elisabetta e Silvestro.

0: prendo tutti quelli che si trovano come noi la raccolta dei fichi.
1: Dalla ditta Imbroglio di Torre Spaccata,
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Nunzio Geppetto, volevo ringraziare tutti gli amici che mi hanno pensato stamattina per gli auguri. Grazie, un bacio grande!
3: Radio Puglia, volevo fare un saluto a tutti gli amici del gruppo di Gigi Rovinati. E mi sono perso quanto la sala abusivo. Un saluto a tutti, non vedi mai più, non si da più!

0: Di giornata dopo quella delle mosci, c'è anche oggi la giornata riconosciuta internazionale dal 94, da quando è stata costituita la Corte Costituzionale Internazionale, la Corte Penale Internazionale, la giornata della giustizia. E vi chiedo in quest'ultima ora insieme, quando vi siete sentiti non appoggiati dallo Stato, dalla giustizia, quando avete subito un'ingiustizia, anche piccola, anche in famiglia, non necessariamente una cosa seria, penale o civile.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un

0: Pronto, buongiorno Angela, oggi è il tuo compleanno, 17 luglio, sono Tea di Radio Puglia. E gli auguri sono da parte di Sebastiano, sei in diretta su Radio Puglia, auguri Angela.
1: Grazie, grazie, molto gentile.
0: Di dove sei? Dove abiti?
1: A Palo.
0: A Palo del Colle, gli auguri sono da parte di Sebastiano e da noi di Radio Puglia, sei in diretta Spazio Mattina, io sono Tea.
1: Piacere.
0: Come festeggi oggi, Angela?
1: Con i figli.
0: Ah, e Sebastiano è tuo figlio?
1: Sì.
0: Ah, quanti ne hai?
1: 3.
0: Ah, e beh, gli auguri sono sicuramente anche da parte degli altri. Ti auguriamo una buona giornata. E quante primavere
1: grazie.
0: Sono?
1: 64.
0: Auguri. Tanti, grazie, tanti auguri grazie. E tanti di questi giorni. Un abbraccio, grazie. Angela, da noi di Radio Puglia. Buona giornata. Ciao.
1: Grazie, grazie. Ciao.

0: sera per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica, dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
9: La Puglia è meccatronica. ATS Academy Cuccovillo.
10: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
11: Radio Puglia, meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo, sulla nostra penisola anche questo venerdì e nel fine settimana le regioni di sud-est vedono condizioni di stabilità quest'oggi ed estesi rasserenamenti, così come nella giornata di domani. Il caldo resta bollente in giornata, soprattutto nelle zone interne, sia quest'oggi sia domani le temperature massime elevate saranno anche prossime ai 40 gradi, ad esempio sul Foggiano i valori diurni saranno un po' più contenuti sulle coste, poiché mitigati dalle brezze di mare, seppur con alto livello di umidità. Un caldo fastidioso che continuerà a farsi sentire anche nella notte all'alba, ma vi anticipo una buona notizia: dalla nuova settimana le temperature saranno in diminuzione. Dettagli sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
13: E grazie a Trebi Meteo per queste informazioni.
14: Salve, sono Maria da Sant'Edamo, volevo ascoltare Raffaello Guaiazzi.

0: Ciao Rosa, tanti auguri di buon compleanno. Sono Tea, ti sto chiamando da Radio Puglia e il pensiero caro per te lo hanno avuto tua suocera Angela e Maria.
1: Ah, grazie, scusami.
0: Ci hanno detto che lavori in un frantoio e non potevi rispondere prima.
1: Sì, sto un po' impegnata, però sono uscita. In genere quando ci sono numeri stretto, dai, fammi rispondere.
0: Grazie, sono tanti uscita. Tanti auguri da parte loro.
1: Grazie mille, grazie della sorpresa, bellissima, grazie mille.
0: In quale paese ti trovi?
1: A Pezze di Greco.
0: A Pezze di Greco, beh, sì. Però il grosso è terminato del vostro mega lavoro, no? Nei frantoi, no.
1: In realtà questo è il periodo estivo e quindi i ristoranti
0: giustamente hanno bisogno di più materiale, soprattutto noi che dobbiamo, diciamo, accogliere per fortuna tanta gente che è innamorata dei vostri paesi, della provincia di Bari e soprattutto anche di Brindisi, Fasano, Pezze, pertanto viva la nostra meravigliosa Puglia, viva Rosa, tanti auguri.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie,
0: cara.
1: Grazie di cuore. Grazie, buon lavoro a voi, grazie.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, da sabato 25 luglio, Pio e Amedeo, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
0: E abbiamo con noi, finalmente con noi in diretta, da parte di Mary, sua figlia, gli auguri per Natuccio, benvenuta a Radio Puglia.
10: Grazie, me lo aspettavo. Me lo aspettavo, siccome che mia figlia con Radio Puglia sta proprio bisogno su fretta e serrore.
0: Come si dice?
10: Come su fretta e serrore. E io detto, fa gli auguri a tutti, io siccome che sto in pensione.
0: Proprio a me non me li fa oggi.
10: E io sto qua, io abito in campagna, sto da stamattina con la radio accesa.
0: Bellissimo.
10: E mamma una chiama, niente. Mo mi sono spostato 10 minuti, e perché ti hanno chiamato?
0: Ehi, Egoci! In quale parte della Puglia sei in campagna?
10: No, io sto a Martina Franca.
0: A Martina Franca, beh, ti stai godendo il fresco oggi, respiri un po' di più di noi.
10: No, io abito in campagna.
0: Ah, per te respiri tutto l'anno tu, grazie a Dio. Anche se ci sono 40 gradi, stai bene.
10: Ma non lo so se tu sai Villa dei Sogni sulla strada di Nucci.
0: Ah, sì?
10: Il ristorante.
0: Perciò oggi andiamo a mangiare tutta a casa di Natuccio. Così.
10: A posto, tranquilla, non ci sono problemi.
0: Quanti anni sono?
10: Sono 65.
0: Beh, in altre 50 almeno te li devi fare.
10: Che adesso sono andato in pensione a gennaio.
0: Ah, te la stai godendo fresca fresca la pensione.
10: Sì, sono stato 10 anni sui edile. E 36 al comune di Martina Franca.
0: Beh, posto fisso, cioè ora ti puoi rilassare. Bene, Natuccio, ti abbracciamo forte, goditi questo compleanno insieme alle tue figlie in pensione anche da noi di Radio Puglia, un grande immenso augurio.
10: Io veramente mi stavo aspettando che anche doveva rispondere mia nipote Rita.
0: Rita, dove sei Rita all'appello? Rita?
10: Rita. Va bene, che devo chiudere?
0: Un abbraccio, caro, ti dedichiamo i migliori giorni di te e di me e dei tuoi figli. Un abbraccio, ciao Natuccio. Grazie.
10: Devo chiudere?
0: Certo, ciao.
10: Ciao, grazie a voi.
11: Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare gli auguri a Peppino e Susanna di Palese per i loro 50 anni di matrimonio.

0: Benvenuto a Radio Puglia, buon compleanno da parte di Anna Maria, di tutti i tuoi colleghi della masseria Incontrada Monopoli.
1: Grazie mille, grazie di cuore, veramente.
0: Tu grazie. So che fai lo chef, cosa cucini oggi? Così ci dai qualche dritta.
1: Oggi ho come pranzo delle cozze gratinate, del sentice al forno con olive.
0: Ah, beh, qualcosa la possiamo anche fare noi a casa. Le cozze gratinate, sì. Anche un dentice. Come lo fai? In umido?
1: Oggi... Sì, in umido, con le olive. Ah. Tipico pesce alla pugliese,
0: alla
1: diciamo,
0: pugliese.
1: Dai.
0: Allora, Anna Maria di Castellana ti fa tanti auguri di buon compleanno, ci associamo anche noi di Radio Puglia, buon lavoro, ovviamente lavorate con i turisti, voi siete in questo momento non in ferie, voi se ne parla novembre?
1: Bravo, quando gli altri stanno al lavoro.
0: Bravo. Quanti anni sono, Donato?
1: Sono 46.
0: Beh, dai, giovanissimo. E sei anche tu di Castellana o no?
1: No, di Monopoli.
0: Un abbraccio e buon lavoro.
1: Grazie mille a voi. Ciao. Della compagnia che ci fate tutti i giorni, grazie.
0: Ciao, buon lavoro Donato, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: 11.56, ancora buongiorno, benvenuti e buon venerdì 17 luglio a tutti da Teo Lazia, Spazio Mattina qui su Radio Puglia. Questi tanti brani che avete richiesto, spero di non aver dimenticato nessuno, altrimenti riscrivetemi al 333-166-5757 e tiratemi le orecchie, ditemi quale brano non vi abbiamo ancora dedicato, quale richiesta, e aspettiamo ancora le vostre emoticon preferite e anche qual è stata l'ingiustizia di questa giornata. Alcuni ci hanno risposto e in realtà è il fato, nel senso ci è sembrata un'ingiustizia avere una persona cara malata senza una valida motivazione, aver perso un caro, quella per molti è un'ingiustizia.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
2: Giagliamo!
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
2: Giallo!

0: estate, noi ne annunciamo già uno in vista di settembre, ma tra poco avremo qui un ospite che ci parlerà di un evento invece prossimo a luglio che anticiperà la festa di settembre. Non vi ho detto né dove, né come, né quando, né perché, lo scoprirete tra poco, restate connessi, queste le ultime vostre richieste e dediche musicali.
1: Che stai male, sono fatto, non ho video che da fatto.
2: Radio Puglia.

Allora, Lino mi ha mandato un messaggio vocale che eviterei di mandare in onda, ma mi ha fatto ridere, che ha detto: non ho trovato l'emoticon di oggi perché non ne trovo una ad hoc per raccontare quanto sia stato pesante una bella rottura questa mattinata. Ho detto: inventala tu, disegnamela tu e mandami una foto. Allora, c'è Miriana che mi dice: puoi mettere il Nino D'Angelo, abbiamo già programmato popcorn e patatine, ragazzuoli, non possiamo riprogrammarlo, ma andrà durante la giornata la vostra richiesta musicale. Lindo.

0: dalla campagna alla Puglia, un'altra richiesta musicale era quella di Leone di Lernia, Non vi lasciamo soli. Vi accontentiamo nei ricordi della nostra infanzia dalla Puglia in quel di Milano per portare le nostre caratteristiche e le no, il nostro divertimento, diciamo, in tutta Italia.
1: Uè, a tutto lo pugliese!

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Com'è romantica la pioggia?
4: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
9: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
10: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
11: E abbiamo con noi Cosmo, l'ultima festa, ma non è il Cosmo che state sentendo, è Cosmo Angelini di Putignano, benvenuta a Radio Puglia per raccontarci della sua ultima festa prima di terminare il mandato di presidente, vero?
12: Sì.

0: con Cosmo Angelini, perché ha un nome particolare che è il nome anche di questo artista famoso che avete ascoltato ora su Radio Puglia. Buongiorno Cosmo, in questo venerdì 17 di luglio alle 12:16 abbiamo qui con noi il presidente della confraternita della Addolorata di Putignano per raccontarci non solo della festa che ci sarà il 19, sabato 19 e domenica 20 settembre a Putignano, ma anche di un'attività benefica che supporterà questa festa e che di questa attività che si terrà a breve a luglio a Putignano ce ne parla proprio Cosmo Angelini. Benvenuto.
1: Grazie, grazie a tutti, un buongiorno e un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, grazie per averci ospitato nella vostra radio.
0: In cosa consiste questo evento sportivo che si terrà appunto a Putignano e che supporterà economicamente lo svolgimento poi della festa patronale della Addolorata a settembre?
1: Allora, questo incontro sportivo consiste in un torneo di calcio intitolato il Tre secoli di passione. Perché Tre secoli di passione? Perché la confraternita dell'Addolorata ha compiuto l'anno scorso 300 anni dalla sua fondazione.
0: Benedica.
1: E quindi
0: è ancora in salute,
1: è ancora non in salute, in ottima salute. E voglio approfittare per salutare tutti i soci e le socie della confraternita. Questo torneo si svolgerà sabato 25 luglio a partire dalle 16:30. Abbiamo voluto dare attenzione anche ai più piccoli, infatti ci saranno delle squadre formate da ragazzi più grandicelli e delle squadre formate dai più piccoli. Il torneo comincerà intorno alle 16:30 e andrà avanti fino alla fine, no?
0: A e seconda. Dove si svolgerà?
1: Si svolgerà presso il centro sportivo La Quercia
0: di Putignano.
1: E
0: le iscrizioni, dato che il 25 comunque è sabato della settimana prossima?
1: Le iscrizioni le abbiamo già fatte, le squadre sono tutto organizzato.
0: Però potete partecipare,
1: esatto,
0: per godervi lo spettacolo.
1: Il nostro invito a tutti e a tutte è di partecipare il 25 luglio presso la Quercia a questa manifestazione, perché oltretutto ci sarà anche un'area food dove si potranno gustare delle delizie nostrane, diciamo.
0: Ci sarà la farinella di Putignano.
1: La farinella non lo so.
0: Perché è tipica pugliese.
1: Sì, ma i panzerotti sicuramente, quindi almeno per quelli in questo momento posso dare la conferma. È chiaro che, come ha detto lei prima, il tutto servirà a sopportare le spese della festa. Tra l'altro abbiamo fatto delle ricerche storiche e documentate presso l'archivio storico del comune di Putignano, abbiamo fatto delle copie anche autenticate, abbiamo scoperto addirittura che la Madonna Addolorata è patrona e protettrice di Putignano, quindi un titolo abbastanza elevato,
0: che fa coppia con Santo Stefano, no?
1: No, perché Santo Stefano è il protettore di Putignano.
0: Okay.
1: Invece l'Addolorata è patrona e protettrice di Putignano, ma noi non vogliamo fare competizioni.
0: No, ma c'è la diarchia, è meraviglioso,
1: sì.
0: Perché quando c'è un uomo e una donna si
1: appunto,
0: completa.
1: Non vogliamo fare delle differenze. Ora l'invito, tornando al discorso del torneo, è quello di partecipare, perché con la vostra partecipazione potete contribuire a sostenere le spese della festa che andremo a fare. Ovviamente ci sarà, stiamo attrezzando anche un'area di assistenza medica per eventuali
0: speriamo di no, però durante le partite di calcetto, però, che saranno per ogni età, pertanto oltre a tutti i parenti, gli amici, i genitori dei bambini, dei ragazzini,
1: ma noi invitiamo tutti,
0: dato che non siamo andati ai mondiali, godiamoci queste belle partite.
1: Perfetto. Ma è un modo per passare una serata insieme in armonia, godendoci del buon calcio genuino, non un calcio fatto da professionisti, sappiamo quello che c'è dietro.
0: Esatto, ci sta belli freschi,
1: è
0: si
1: un
0: mangia,
1: bell'ambiente,
0: si tifa per i ragazzi,
1: è un, esatto,
0: e si dà il proprio contributo per la festa della Dorolata,

0: Pertanto, dalle 16.30
1: sì,
0: del 25, sì, sabato 25
1: sabato
0: luglio,
1: 25. La fine si prevede intorno alle 23, poi dipende da come vanno
0: i giochi. Con
1: i
0: la
1: giochi.
0: Premiazione, ovviamente, perfetto. Chi ha già fame delle 4 e mezza può iniziare.
1: Perfetto, perfetto. No, no, è chiaro, può iniziare a mangiare. Anzi,
0: e dare il proprio contributo.
1: Un consiglio, dimenticate per quel giorno la dieta. Quindi
0: sabato non mangiate,
1: non
0: a pranzo,
1: mangiate
0: così.
1: A pranzo, venite così, mangiate insieme a noi, mangiate in compagnia e contribuite al buon andamento della festa della Dolorata.
0: Per tutte le informazioni vi sono delle pagine social dove avete postato questa locandina con tutte le informazioni.
1: Sì, ce lo siamo, sta su Facebook,
0: nella pagina della chiesa di San Pietro,
1: sta su, sulla pagina della confraternita, è stato condiviso anche da molti soci, ma in ogni caso non dimenticate, il 25 luglio è un appuntamento al quale non bisogna
0: come
1: mancare.
0: Come si chiama questo torneo?
1: È il tre secoli di passione. Ho
0: sabato,
1: spiegato prima
0: la
1: motivazione.
0: Sabato 25 luglio presso la Quercia Putignano, questo torneo amatoriale di ragazzi e giovani a supporto dalle 16.30 in poi per la festa
1: la
0: patronale
1: festa
0: della Dolorata, protettrice e anche... l'altro termine non mi viene.
1: È un momento di amnesia.
0: Ci avete messo in difficoltà,
1: difficoltà. È protettrice e patrona di Putignano.
0: Vi aspettiamo.
1: Ora, un'ultima cosa vorrei dire, perché è giusto dirlo. Un ringraziamento va fatto a tutti gli sponsor che hanno partecipato con il loro sostegno economico, ai confratelli, i nostri amici che si sono adoperati per l'organizzazione di questo torneo, e speriamo, anzi siamo sicuri
0: che accorreremo in tanti
1: e saremo, passeremo una serata in senza pensieri e in allegria.
0: Grazie a Cosmo Angelini,
1: grazie
0: presidente della
1: voi.
0: Confraternita della Dolorata di Putignano. Ci vediamo il 25 luglio e poi il 19 e il 20 settembre a Putignano. Ciao.
1: Grazie, arrivederci.

0: Buongiorno Radio Puglia, da Ada
1: e Anna.
0: Salutiamo la nostra amica Sandrina,
1: la francese.
0: La testa gira. Ciao. Ai, ai, ai.

0: da Martina Franca, la cara. Scriveteci i nomi, grazie.
1: Sto paese come con la precedenza, è solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l'ha.
0: E anche Anna da Martina.

0: Un abbraccio anche a Danilo e Cosimo, Italia, che ci hanno messaggiato.
1: Comunque te al posto del Weekend Horror, ti auguro un super super weekend, sei stata simpaticissima. Ciao, ciao Tia.
0: Grazie ragazzi, sicuramente sarà top perché balleremo, ci divertiremo in Contrada Impalata di Monopoli sabato 18, ti aspetto, non mancate, venite a salutarci sotto al palco, vi lanceremo anche i gadget di Radio Puglia.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio, ore 18:30, Santa Messa, processione e live, la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
4: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

Paolo, tanto da parte mia, da Paolo in arte, sì, per te, voglio dire, quindi è particolare, ci tengo tanto. Verrò a trovarti, un abbraccio forte, dalla tua Paolo in arte, sì.

0: Vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio, vi auguro un buon pranzo in questo venerdì 17 di luglio, 12.39. Te alla zia vi augura un buon proseguimento di giornata, sempre in compagnia di Radio Puglia. Portateci ovunque scaricando l'app o il sito. Vi ricordo che tutte le nostre interviste le trovate nella sezione podcast sui nostri canali social. Mettete il vostro segui, il vostro like alle nostre pagine di TikTok, Facebook, Instagram, Radio Puglia, e al canale YouTube, sempre Radio Puglia. Semplice, facile, due parole comuni che però ci rendono unici e una di famiglia insieme a voi, una di famiglia nelle vostre case e durante il vostro lavoro. Io vi ringrazio, vi ricordo che oggi pomeriggio alle 15 c'è Pomeriggio On Air, oggi è venerdì, ci sarà Giulia e poi ci sarà la Ranking Song, i 20 brani più richiesti da voi su Radio Puglia, condotta da Danny D. E poi ancora domenica insieme con Anna e Maurizio, e Spazio Mattina con Rosangela il sabato mattina. E Maurizio, la mattina, se ti svegli, sintonizzati dalle prime ore della mattina, già dalle 6, in compagnia di Maurizio. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Radio Puglia.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto giù.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

spe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento poi

Già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo!
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni e food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo!

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
3: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero il 28 aprile 2021 reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi.
2: È morta la ragazzina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola, ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova, non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare e sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno, dove un 15enne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la Procura di Savona ha avviato un'indagine. Sale l'attesa per la finale del Mondiale, che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Sono come indios, se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può, tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale data della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America, contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana ha già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assume con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo, sulla nostra penisola anche questo venerdì e nel fine settimana le regioni di sud-est vedono condizioni di stabilità questo oggi ed estesi rasserenamenti così come nella giornata di domani. Il caldo resta bollente in giornata soprattutto nelle zone interne, sia quest'oggi sia domani le temperature massime elevate saranno anche prossime ai 40 gradi, ad esempio sul Foggiano i valori diurni saranno un po' più contenuti sulle coste poiché mitigati dalle brezze di mare seppur con alto livello di umidità. Un caldo fastidioso che continuerà a farsi sentire anche nella notte all'alba, ma vi anticipo una buona notizia: dalla nuova settimana le temperature saranno in diminuzione. Dettagli sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
0: Su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.

0: Radio Puglia.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
5: Hai pensato all'ETS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
4: Ma il sito è etsmeccatronicapuglia.it?
5: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
6: La Puglia è meccatronica. ATS Academy Cuccovillo.
7: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 17 luglio 2026, 198esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Alessio Confessore.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Alessio. Il nome ha origine greca e significa protettore. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 17 luglio del 1936 ha inizio la Guerra di Spagna, una guerra civile combattuta per 3 anni, che vide lo scontro fra nazionalisti, autori di un colpo di Stato, e i repubblicani, composti da truppe fedeli al governo legittimo guidato dal Fronte Popolare di ispirazione marxista. La guerra portò al crollo della Repubblica e segnò l'inizio della lunga dittatura del generale Franco, che manifestava grande interesse per l'ideologia del fascismo e riuscì ad affermarsi grazie anche ai consistenti aiuti da parte della Germania nazista e dell'Italia fascista. Il regime franchista durò sino al 1975 e fu seguito da un periodo di transizione per il ritorno alla democrazia, ma con una forma di governo nuovamente monarchica.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 17 luglio ricordiamo Milva, Donald Sutherland, Angela Merkel.
0: Le frasi del cinema.
1: Primo a fiorire, primo a cadere. Dal film La ragazza dei tulipani.
0: Proverbio del giorno.
2: L'ospite raro è sempre benvenuto. Proverbio tedesco.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon venerdì a tutti da Roberto. Oggi è il 17 luglio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Tutto avrà sapore di novità. Sarete così dinamici e attivi che non rischierete certo di annoiarvi. A breve sarete invitati a muovervi in direzioni finora mai esplorate e ne sarete davvero entusiasti. Toro, di segni astrali contraddittori. In casa qualche litigio di scarso rilievo per un equivoco che presto però verrà chiarito. Sganciatevi da consuetudini che ormai avvertite non essere più adatte alle vostre attuali esigenze. Gemelli, le stelle vi promettono meraviglie, ma qualche ostilità mettetela in conto. Farete i conti con una questione complicata che dapprima vi spiazzerà, ma poi si rivelerà vantaggiosa. Cancro, le vostre imprese giungeranno in porto, le stelle vi spronano a non gettare la spugna nei momenti difficili e arriverete lontano. Avrete molta più fortuna all'estero. Leone, sarete attratti dai cambiamenti a patto che portino situazioni originali, diverse dal solito. Cercherete anche contatti ed esperienze interessanti. Avrete voglia di viaggiare, allora appena possibile, fatelo. Vergine, concluderete un ottimo affare senza fatica. Vi sorprenderete. Sarà come se i pezzi di un puzzle si incastrassero tra di loro magicamente. Single e coppie trascorreranno una giornata perfetta. Bilancia, le stelle favorevoli propiziano nuove intriganti conoscenze. Buone probabilità di incontrare chi vi farà battere forte il cuore. Occhio però agli imprevisti, a quelle situazioni forzate che potrebbero emergere in modo improvviso. Scorpione, evidenzierete un umore ballerino e una volubilità di desideri che complicherà la sintonia con l'amato partner. Vi confronterete anche con delle persone dalle quali vi sembrerà di ricevere solo critiche. Non state sulla difensiva. Sagittario, sarete efficienti nel lavoro. Non dovreste però pretendere che anche gli altri tengano il vostro stesso passo. Pazientate. Fate qualche passeggiata rilassante in campagna o al mare. Ritroverete l'equilibrio e il buon umore. Capricorno, astri generosi, guarderete avanti e riuscirete a canalizzare nella direzione voluta le vostre energie. Ce la farete anche a coinvolgere gente in gamba. Negli affari di cuore non vi interessa una storia d'amore banale o sentimenti tiepidi, riconoscetelo. Acquario, la vita sentimentale attraversa un momento poco soddisfacente. Non prendetevela, presto la situazione migliorerà e non rinunciate a una vacanza fuori programma, specialmente se offerta. Pesci, andrete incontro agli altri con indulgenza e simpatia. Comprenderete alla perfezione tutti i loro problemi e fragilità. Potreste fare un incontro, improvviso quanto sorprendente, con qualcuno che riuscirà a rapirvi il cuore. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
0: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Bagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
10: Radio Puglia.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Con una dieta sana il rischio di morte prematura si riduce del 30%, lo rivela uno studio condotto da esperti della Harvard TH di Boston. I ricercatori hanno utilizzato dati sulla salute di oltre 200.000 individui sani e le diete dei partecipanti sono state valutate in base all'assunzione di 15 gruppi alimentari, tra cui cereali integrali, verdure, pollame e noci. Ebbene, lo studio ha rivelato che il rischio di morte prematura per cancro, malattie cardiache e polmonari era molto più basso tra i partecipanti più fedeli alla cosiddetta dieta della salute planetaria. E mangiando bene si riduce anche l'impatto ambientale. Essere fedeli alla dieta si traduce infatti in un 29% in meno di emissioni di gas serra, nel 21% in meno di uso di fertilizzanti e nel 51% in meno di uso di terreni agricoli. Migliora durante il ciclo mestruale l'elasticità mentale delle donne che in questa particolare fase ottengono migliori risultati nei test cognitivi e quindi potrebbero anche raggiungere una performance migliore nello sport. È quanto emerge da uno studio condotto dall'University College di Londra e dall'Institute of Sport Activity and Health pubblicato su Neuropsicologia. I test riguardavano i tempi di reazione, l'attenzione, la capacità di relazionarsi con le informazioni visive e l'anticipazione di quando qualcosa potrebbe accadere. Dall'analisi è emerso che durante il ciclo le donne prese in esame hanno ottenuto risultati migliori nonostante abbiano detto di sentirsi peggio e ritengano che le mestruazioni abbiano influenzato negativamente le loro prestazioni. Raggiunge i livelli record in Giappone il tasso di inserimento nel mondo del lavoro per gli studenti che si sono laureati in primavera. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, il 98,1% ha ricevuto offerte di impiego a partire dal 1 aprile, la data che nel paese del Sol Levante coincide con l'inizio del nuovo anno fiscale. Le statistiche evidenziano anche un numero maggiore di aziende che sta assumendo attivamente a fronte di una persistente carenza di manodopera, fanno notare i funzionari ministeriali, sottolineando come l'impatto della pandemia da Covid-19 sulle assunzioni sia quasi scomparso. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo, sulla nostra penisola anche questo venerdì e nel fine settimana le regioni di sud-est vedono condizioni di stabilità questo oggi ed estesi rasserenamenti così come nella giornata di domani. Il caldo resta bollente in giornata soprattutto nelle zone interne, sia quest'oggi sia domani le temperature massime elevate saranno anche prossime ai 40 gradi, ad esempio sul Foggiano i valori diurni saranno un po' più contenuti sulle coste poiché mitigati dalle brezze di mare seppur con alto livello di umidità. Un caldo fastidioso che continuerà a farsi sentire anche nella notte all'alba, ma vi anticipo una buona notizia: dalla nuova settimana le temperature saranno in diminuzione. Dettagli sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
0: La canti, la balli, la ricordi.

0: pietra per me.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
12: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
13: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
14: Radio Puglia.
15: Senti il silenzio che c'è là fuori.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
8: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
9: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata in Contrada Impalata di Monopoli sulla Castellana Selva di Fasano.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon.

su acquaparkignazia.it. Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 17 luglio 2026, 198esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Alessio Confessore.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Alessio. Il nome ha origine greca e significa protettore. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 17 luglio del 1936 ha inizio la Guerra di Spagna, una guerra civile combattuta per 3 anni, che vide lo scontro fra nazionalisti, autori di un colpo di Stato, e i repubblicani, composti da truppe fedeli al governo legittimo guidato dal Fronte Popolare di ispirazione marxista. La guerra portò al crollo della Repubblica e segnò l'inizio della lunga dittatura del generale Franco, che manifestava grande interesse per l'ideologia del fascismo e riuscì ad affermarsi grazie anche ai consistenti aiuti da parte della Germania nazista e dell'Italia fascista. Il regime franchista durò sino al 1975 e fu seguito da un periodo di transizione per il ritorno alla democrazia, ma con una forma di governo nuovamente monarchica.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 17 luglio ricordiamo Milva, Donald Sutherland, Angela Merkel.
0: Le frasi del cinema.
1: Primo a fiorire, primo a cadere. Dal film La ragazza dei tulipani.
0: Proverbio del giorno.
2: L'ospite raro è sempre benvenuto. Proverbio tedesco.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Radio Puglia. Oggi ho stresa.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet. A Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Da Gialloro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Gialloro, sempre al tuo servizio.
1: Gialliamo!
2: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. Sei sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
3: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
0: Da Gialloro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Gialloro, sempre al tuo servizio.
1: Gialliamo!

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia Somma.
0: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
2: Non credo nel cancellare una cosa solo perché è finita. Bisogna fare i conti con quello che è successo. Cancellarlo è come mettere la testa sotto la sabbia. Marrakesh, ed è con lui che iniziamo il nostro Pomeriggio Ner. Sì, perché cancellare non significa sempre superare. Certe volte bisogna appunto avere il coraggio di guardare in faccia quello che è successo. Dovremmo farlo sempre.

E l'invito di oggi è quello di non cancellare le cose quando finiscono, ma sì, cancellarle, ma solo dopo averle affrontate. Perché quello che poi non affronti resta lì, nell'angolino, non va via e poi ritorna. Quindi, come dice Marrakesh, non credo in quello che viene cancellato e basta, ma bisogna affrontare quello che poi è finito. Ancora buon pomeriggio da Arianna di questo venerdì 17. Questo numero oggi, 15:15 in diretta su Radio Puglia fino alle 18.

si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdono, non tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
10: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
11: Radio Puglia, dipinge la tua estate.
12: Radio Puglia, buon pomeriggio, siamo Alicia, Angela, Chanel da Lussemburgo e papà Federico. Volevamo ascoltare La testa gira. Ha detto Chanel che se non me la mettete cambiamo radio, capito? Grazie.

0: Arianna, buon pomeriggio. Guarda, sta succedendo un vaccino. Barca, aiuto, la barca.
1: Angela a Lussemburgo è sotto la pioggia, cioè, qui noi stiamo morendo di caldo, lì sta diluviando. A quanto pare avrebbero bisogno di una barca. Ho proposto ad Angela di andare lì per salvarla e mi ha risposto così:
0: qualcuno che mi viene a salvare, oh. Meno male che posso contare su di te, Arianna. Dai, grazie.
1: Prego, Angela, per così poco ci metto proprio un attimo ad arrivare a Lussemburgo. Un bacio ad Angela, ma soprattutto un bacio a chi in questo momento è sotto i raggi del sole, come dice Brusco, a bruciarsi.

0: Curau la certezza, basta, non ti do più retta.
1: Io ti amo e c'è il sole sul mare, ma l'acqua è fredda. Io non credo che oggi sia fredda. Io credo che sia una piscina bollente. Perciò mi raccomando, utilizzate i metodi per rinfrescarvi anche al mare. E leggevo che invece al nord, a quanto pare, sono in arrivo temporali. E quindi, gente del nord, rotolate tutti verso sud con i Negrita.

0: questo momento è in macchina e magari attraverso la nostra applicazione di Radio Puglia ci sta ascoltando mentre rotola verso sud per le vacanze estive. Io lo vorrei sapere, se c'è qualcuno fatemelo sapere al 333-166-5757 e preparatevi perché qui di caldo ce n'è. Infatti Nino mi scrive da Altamura: ma tu che ci fai oggi qui? Effettivamente, che ci faccio oggi qui? Non è il mio giorno. La verità è che si era rotta l'aria condizionata a casa e quindi ho pensato di venire in radio a rinfrescarmi un po', perché qui si sta da Dio. No, scherzo, scherzo. È che siamo una grande famiglia, lo diciamo sempre, ma Radio Puglia è davvero così e quindi ci sosteniamo e ci supportiamo a vicenda. Io mi prendo una piccolissima pausa pubblicitaria e torno tra pochissimo da voi.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

Danza, Ornella Vanoni con Santa Allegria. 15:37 di questo pomeriggio neri insieme. Abbiamo iniziato da pochissimo questo pomeriggio di questo venerdì 17. Questo numero fa un certo effetto a qualcuno. Allora, volevo sapere, ma quanti di voi sono superstiziosi e quanti no? Questo venerdì 17 è un giorno da evitare per voi oppure un giorno come tutti gli altri? Fatemelo sapere al 333-166-5757. E intanto teniamo il tempo.

Francesco d'Acquaviva, alla domanda se siete superstiziosi oppure no, ci scrive: io sì, oggi niente appuntamenti importanti e porto sempre con me un cornetto rosso in tasca. Ci sta, ci sta. Per gli scaramantici il cornetto rosso è fondamentale. E voi siete scaramantici oppure no? Al 333 166 5757 fatemelo sapere.

mi scrivete se siete scaramantici oppure no. Arrivano degli auguri di buon onomastico per Alessio di Monopoli da parte di suo cugino Antonio. Al 333 166 5757 puoi fare anche tu degli auguri speciali a qualcuno.

0: pietra per me.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

da sfortuna o fortuna in questo venerdì 17. Ho chiesto a tutti voi se siete scaramantici oppure no. E allora Antonio da Foggia ci scrive: non credo a queste cose, ma il gatto nero lo lascio passare prima, non si sa mai. E quindi altro che non credo a queste cose. Però poi c'è qualcuno che ci dice che adora venerdì 17 perché è il giorno in cui succedono sempre le cose migliori. E infatti il 17 per noi italiani è un giorno sfortunato, ma in realtà poi per tanti è anche un giorno molto fortunato.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Francesco da Casa Massima ci scrive: io ho un rituale, caffè, cornetto e via. Se salta il rituale, la giornata parte male. E voi ce l'avete un rituale scaramantico? Qual è il vostro rituale scaramantico? Al 333 166 5757.

0: Da Gialloro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Gialloro, sempre al tuo servizio.
1: Gialliamo!
2: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
8: Com'è romantica la pioggia.
9: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
10: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
11: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
12: www.tecnoresinesrl.it.
0: Da Gialloro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Gialloro, sempre al tuo servizio.
1: Gialliamo!

0: 16:02 di questo venerdì 17 insieme in pomeriggio on air. E mi chiedevo, ma voi, scusate il gioco di parole, vi siete mai chiesti il perché di questo giorno sfortunato? Cioè, come mai proprio venerdì 17? Se qualcuno di voi lo sa, me lo dica pure, altrimenti ve lo dirò io tra pochissimo.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Paolo d'Albero Bello ci scrive: prima di un esame o di un colloquio indosso sempre le stesse calze, porta fortuna, finora hanno sempre funzionato. E poi invece c'è Francesca da Palagiano che scrive: io esco di casa sempre con il piede destro, se me ne accorgo troppo tardi rientro e ricomincio. Io vorrei vederti la mattina, perché sarebbe curioso vederti uscire e rientrare per mettere poi il piede giusto fuori.

qualcuno dei nostri amici all'ascolto, questo giorno è proprio fortunato, è un giorno davvero speciale, altro che sfortuna. Lei è Tina da Gioia del Colle, che è nata proprio oggi e a quanto pare è nata proprio di venerdì 17. Quindi oggi torniamo a questo venerdì 17 e facciamo tanti auguri di buon compleanno a Tina!

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Me gusta.
1: È arrivato il momento di spiegarvi come mai il venerdì 17 è un giorno sfortunato. Semplicemente perché il numero, questo arriva dal numero romano, perché se anagrammato il numero 17 diventa Dixi, si legge così, che in latino significa ho vissuto, cioè la mia vita è finita. E questa è una parola che compariva spesso sulle lapidi, sulle antiche lapidi romane. Perciò il 17 con il tempo poi è stato associato alla sfortuna, unito in più al venerdì, che nella tradizione cristiana è il giorno della crocifissione di Gesù. Perciò venerdì più numero 17 sfortunato in Italia è diventato il simbolo della sfortuna. Che poi per assurdo in realtà, invece nei paesi anglosassoni, il numero sfortunato è il 13, che per noi italiani spesso è addirittura un numero fortunato. Ma certo che siamo proprio strani noi, eh?

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa. Un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
0: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
0: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: per me.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta.

0: Bisceglie e Trani.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

mantenendo il piedino a terra, eh? State mantenendo il ritmo di questo dighi dighi dighi dighi dighi. Più tardi scoprirete anche in che posto della classifica della Ranking Song è posizionato questo brano. E continuiamo a ballare perché c'è Giuseppe dal San Paolo che vuole farci ballare questo ballo di gruppo. Perciò, per tutti voi che ascoltate Radio Puglia, Anna Cati. E a proposito di Anna Cati, salutiamo Anna da Conversano. Ciao!

0: proporre questo ballo di gruppo a Tea, così ai prossimi eventi di Radio Puglia potranno ballarlo, potremo ballarlo tutti quanti insieme. E intanto vi ricordo che domani sera Radio Puglia animerà la festa della Madonna della allora, non lo so che Madonna è, perdonatemi. C'è la festa dell'Impalata, la festa patronale, e Radio Puglia sarà intrattenimento della serata. Perciò, se volete ballare, scatenarvi e divertirvi, domani sera all'Impalata per la festa patronale.
1: La radio che spinge, Radio Puglia.

playa, vamos alla playa. A stenderci al mare, a rilassarci, a prendere un po' di caldo, però anche un po' di fresco, perché poi voglio dire, anche se fa caldo, non appena mettiamo i piedi nell'acqua, sicuramente il corpo si riprende un po'. Perciò buon weekend di mare a tutti, mi raccomando, abbronzatevi! Ma soprattutto rilassatevi!

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo!
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Buone, fresche crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Darkline con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo!

C'è una nuova tendenza che sta prendendo piede sempre più ed è una cosa che riguarda le vacanze. Un modo nuovo di risparmiare sulle vacanze, che però poi richiede in cambio una grande, grande dose di fiducia. Io vi racconterò tra pochissimo di che cosa si tratta e sono proprio curiosa di sapere se voi riuscireste ad avere tutta questa fiducia nei confronti di qualcuno.

0: vi dico che questo nuovo metodo per andare in vacanza e risparmiare permette addirittura di non spendere soldi per l'alloggio. Cioè, cose assurde, eh? Ve le racconterò tra pochissimo, perciò restate con noi.
1: Buon

0: Radio Puglia. Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
9: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
8: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
9: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
10: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
9: 838 o informati sui social. La Puglia.

0: Divedo.
1: Qual è allora questo modo per risparmiare durante le vacanze? Vi chiedo, avete mai pensato di andare in vacanza dormendo nella casa di qualcun altro? Cioè, mentre lui dorme nella vostra e voi nella sua. Questo si chiama scambio di case ed è un modo di viaggiare che sta conquistando sempre più persone. A quanto pare anche la Puglia, perché fino a poco fa Lecce aveva il primato. O meglio, Bari aveva il primato, adesso ce l'ha Lecce, quindi Lecce sul podio e poi anche Bari e Martina Franca. Perciò anche qui in Puglia ci stiamo aggiornando a questi nuovi metodi per andare in vacanza senza spendere poi chissà quanto. Come funziona? Io vado a casa della persona in un paese che voglio visitare, nel quale voglio trascorrere le vacanze, lui viene o lei. Loro vengono a casa mia, però chiaramente per fare questo ci vuole veramente tanta, tanta, tanta fiducia e le cose non vengono certamente fatte così dal nulla. I pro sono questi, che si risparmia tantissimo sul costo dell'alloggio, che si vive come un abitante del posto, cioè proprio nel quartiere, non in una zona turistica, e poi che molte famiglie scelgono case attrezzate perché così si ha già tutto per la cucina, i giochi per i bambini e magari anche le biciclette. Oggi poi non serve neanche fare poi chissà che grande scambio perché molte piattaforme funzionano con un sistema di punti, quindi che permettono di ospitare qualcuno e usare quei crediti per soggiornare poi in un'altra casa anche in un altro momento. E come funziona? Ci si conosce prima tramite messaggi e videochiamate, si lascia la casa pulita e in ordine, si rispettano gli oggetti e gli spazi dell'altro e spesso poi ci sono anche le recensioni reciproche che aiutano ad avere fiducia, perché ovviamente sappiamo che nel 2026, ormai già da un po', funzioniamo attraverso le recensioni, sia le attività commerciali, locali, qualsiasi cosa. Solitamente si va sempre a cercare le recensioni positive, anche semplicemente per un acquisto. Perciò questo mondo è un mondo nuovo e io volevo sapere da voi, ma qualcuno di voi ha mai provato questa esperienza? Ha mai fatto uno scambio di case? Dato che in Puglia, a quanto pare, c'è addirittura il primato, qualcuno di Lecce, Bari, Martina Franca e zone limitrofe ha mai scambiato la casa con qualcun altro? Sono proprio curiosa di saperlo. Al 333 166 5757.

a Monopoli e dice: ciao Arianna, l'anno scorso abbiamo scambiato casa con una coppia di Amsterdam. Loro sono rimasti innamorati della Puglia e noi ci siamo goduti l'Olanda. Da rifare! Guardate un po', quindi da Monopoli hanno provato a fare questo scambio case. Questa è la novità del 2026, le vacanze gratis. Niente B&B, niente hotel, io do la casa a te, tu la dai a me. Tutto questo gratuitamente. Ma voi lo fareste mai? Se non l'avete già fatto, vi chiedo, ma scambiereste mai la vostra casa con quella di qualcun altro? Al 333 166 5757. Pubblicità.

0: la pietra per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
3: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi

0: Til, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

Antonella da Lecce ci scrive: vi dico che non ce la farei mai, casa mia è casa mia, preferisco un hotel e sto più serena. Quindi Antonella, lo scambio di case non lo farebbe mai e poi mai. Però poi c'è Vito da Ostuni che ci scrive: ospitiamo spesso persone che poi ricambiano, è un modo diverso di viaggiare e finora è sempre andata bene. Perciò mi sa che questa storia dello scambio di case inizia ad incuriosire un po', perché in fin dei conti, no, per fare una bella vacanza senza spendere tanti soldi, questa può essere una validissima soluzione, in quanto tu puoi spostarti a casa di qualcuno, non dover pagare un hotel e vivere in una casa già attrezzata, pronta con tutto all'interno, e goderti le vacanze spensierato.

0: Beh, ce lo dice anche Pier Cortese. Il souvenir, mi raccomando, cioè se andate in vacanza, portatelo un souvenir alle persone alle quali volete bene, perché comunque è sempre un bel ricordo. È una cosa che rimane, bella. Continuano ad arrivarci messaggi nei quali ci raccontate se sareste disposti a condividere la vostra casa con degli sconosciuti, tra virgolette. E ci scrive Antonio da Gallipoli e dice: qui d'estate arrivano turisti da tutto il mondo, lo scambio casa mi incuriosisce parecchio, magari il prossimo anno ci provo. Effettivamente, come dicevo poco fa, c'è questa idea di poter fare qualcosa di diverso, di entrare nella casa di un'altra persona e viversi la vacanza al 100%, perché non devi neanche stare a preoccuparti di magari di portare, presumo, asciugamani, cose, perché chiaramente hai tutto a disposizione. Potrebbe essere una cosa diversa, interessante. E dato che stiamo parlando di vacanze, di sole, di mare, eccetera, eccetera, vediamo il meteo, che cosa ci dice, che cosa succederà nei prossimi giorni.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Prossime ore ancora di stabilità e di caldo su Puglia e Basilicata, così come tutto il weekend sarà improntato ancora all'anticiclone africano che rinforzerà la sua presa e porterà ancora per le prossime giornate temperature elevate e afa elevata. Dal 21-22 però netto cambiamento di circolazione, torneranno quindi progressivamente intorno alle medie stagionali le massime accompagnate da locale instabilità. È tutto. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ecco, quindi mi sa che ci conviene ancora tenere l'aria condizionata accesa e utilizzare tutti i metodi possibili e immaginabili per resistere a questa afa fastidiosissima.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Una sola azienda, tante soluzioni.
8: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
9: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
10: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
9: Ah, impossibile.
10: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
11: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
12: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: E con il ritmo estivo di Saint-Tropez Twist di Peppino Di Capri si chiude qui il nostro appuntamento di pomeriggio on air. Abbiamo fatto un omaggio ad un grande della musica italiana che continuerà sicuramente a farci compagnia con le sue canzoni. Abbiamo parlato di vacanze, abbiamo parlato di scambi di case. Poi fatemi sapere nei prossimi giorni se qualcuno di voi ci sta pensando a questo scambio di case, se qualcuno ha intenzione di prestare la sua casa a qualcuno che vuole venire in Puglia o magari e voi che volete andare a trovare, o meglio a visitare, un altro posto, un'altra città, un'altra realtà. Io vi saluto, vi lascio qualche minuto prima, ma tra 10 minuti daremo il via alla Ranking Song, sempre in compagnia di Danny e stasera anche eccezionalmente in mia compagnia. Questo venerdì è stato diverso dal solito perché solitamente non ci sono io in pomeriggio on air, ma neanche nella Ranking Song, però oggi abbiamo chiuso la settimana in modo diverso. Io vi auguro una buona serata, buon fine settimana, godetevi il mare, non sudate troppo se possibile e ci risentiamo lunedì mattina in Spazio Mattina. Un bacio da Arianna, buona serata a tutti e grazie ancora. Ciao!
1: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
2: Ti chiedo scusa, quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto, la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio. Gialliamo!
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: Chicchirichì! La festa è qui!
11: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
12: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto, la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
13: Giallooro!
14: A Radio Puglia sono le ore 18.
15: Ci siamo in diretta in questo venerdì alle 18, inizia la Ranking Song, poi in replica va in onda su Radio Puglia il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. Benvenuti nella classifica delle canzoni più ascoltate, più trasmesse in questa settimana da Radio Puglia. Partiamo dalle ultime posizioni.
16: Alla 20ª posizione abbiamo Shakira con Dai Dai. 19ª, ultimo con Romantica. Alla 18ª, Ugel con Jamaican Bam Bam. E poi 17ª, Serena Brancale, Levante, Delia con Al Mio Paese. Alla 16ª, Francesco Gabbani con Summer Funk.
15: Di queste canzoni ne ascolteremo solo 3.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
12: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
11: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
12: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: siamo tornati dalla diretta. Anzi, dal bar, vero?
1: Siamo andati a fare un bello spritz oggi pomeriggio, perché è weekend, è fine settimana, cioè almeno.
0: Dai, avevamo pure il tempo, pertanto sono andate le canzoni, nel frattempo la pubblicità. E adesso stiamo succhiando dalla cannuccia dello spritz. Anzi, il mio Campari spritz, lei, classico spritz.
1: Danny è già ubriaco, sappiamo.
0: E allora dai, scopriamo le altre posizioni. A che punto siamo, Arianna?
1: Andiamo avanti con la quindicesima, Noemi e Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera? Poi, quattordicesima, Salda Vinci con Poesia. Alla tredicesima, Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana. Dodicesima, Shiva e Joliet, Bad Bad Bad. Per poi passare alla undicesima, Merck Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope.
0: Chissà di queste cinque quali ascolteremo? Ne ascolteremo solo tre.

0: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20 e 30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
9: E siamo arrivati al giro di boa della Ranking Show!
10: Continuiamo con la classifica. Al decimo posto Another 54 Ultra con Talk to You. Poi abbiamo al nono Emma e Fabri Fiba con Antidroga. Ottavo Samurai J con Flamenco Paranoia. Al settimo Gordo

0: pietra per me.
1: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: finora abbiamo solo scoperchiato 15 posizioni, ci mancano altre 5, quelle più importanti per arrivare al podio.
1: E allora andiamo avanti con la quinta posizione, con il titolo di come è Danny in questo momento: White Girl Wasted, Ubriaco Fradicio. Quindi quinto posto Anna. Quarto posto Marco Mengoni e Angelina Mango con Canto d'Amore. Al terzo posto DJ Ilam con Digi Digi Digi Digi Digi Digi Digi. Secondo posto The Bausa con Magnetic. E al primo posto non ve lo possiamo svelare subito, ecco. Lo scopriranno. No, devono rimanere fino a fine programma. Solo coloro che non cambieranno la frequenza di Radio Puglia scopriranno chi è il vincitore, il primo in questa classifica della Ranking Song.

0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo!
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
6: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo!

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella: si metta una mano sulla coscienza, ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio, con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Prossime ore ancora di stabilità e di caldo su Puglia e Basilicata, così come tutto il weekend sarà improntato ancora all'anticiclone africano che rinforzerà la sua presa e porterà ancora per le prossime giornate temperature elevate e afa elevata. Dal 21-22 però netto cambiamento di circolazione, torneranno quindi progressivamente intorno alle medie stagionali le massime accompagnate da locale instabilità. È tutto. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Com'è romantica la pioggia.
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Darkline con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
11: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Radio Puglia.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: la pietra per me.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
4: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

Siamo i giornati lunghi.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
2: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
3: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
4: Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcimento.
3: E il caso di Roggero scuote le istituzioni, oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra, sia la Lega sia Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
2: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito. È la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del Partito Laburista Britannico, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati a Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
5: La piccola ricoverata in rianimazione a Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia a martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili i tentativi di salvarlo. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
2: Arrestata dalla polizia nel Pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su quattro gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Prossime ore ancora di stabilità e di caldo su Puglia e Basilicata, così come tutto il weekend sarà improntato ancora all'anticiclone africano che rinforzerà la sua presa e porterà ancora per le prossime giornate temperature elevate e afa elevata. Dal 21-22 però netto cambiamento di circolazione, torneranno quindi progressivamente intorno alle medie stagionali le massime accompagnate da locale instabilità. È tutto. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Radio Puglia. Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania.

0: Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, incontrada in Palata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
4: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
3: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
4: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
5: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72. Zero undici cinquantotto settantadue.

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Puglia dipinge la tua estate.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il Pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: la gonna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università,

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
4: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo, ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fa sembrare tutta questa merda meno triste.

0: Radio Puglia.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace

0: ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.